0: Facciamo che so canti in push di Vardana Urva Ruccami va Pandranam Rintio Moxia
1: Fostreu! Fostreu!